Io non so che mi succede dentro l'anima, e ogni decisione presa è discutibile, e l'angoscia di sbagliare è insopportabile, quanto la certezza che devo andare via.

tra un anno avremo già dimenticato. Oppure, aiutami a capire, dimmi che tutto quanto è sbagliato.

vabbè, ho capito. Vai, vai, vai, vai, vai, che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh? Ho fatto

0: tu sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?